0: live on the radio.
1: Siamo Reci o no? Ma no.
2: Shazan, io no.
3: Istazna,
2: io no.
3: Molim? Istazna.
1: Siamo Reci o no?
2: Molim? Io no.
3: Istazna.
4: Šta ja znam, ono?
3: Šta ja znam?
5: Ruga se ovo, ono!
4: Molim?
6: To šta ja znam?
2: I ono...